0: faccio un capo, mi critica un potere che non è stato.
1: La larga spazzatura alla terra consumi, por la maleza che l'entrega in alambre di più.